0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
2: Ponte.
1: Exa FM 104.1.